0: Cosa Alfini, Sorello Ferraro, non si chiude, ma...
1: Sì, non si chiude, 14:35.